per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te, sia vita mia.

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, si è una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.
1: Dicite in cella sta compagna vostra, che ha già perduto suona,

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
2: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella Radio. Sono le 3 e 58 minuti. Bella Radio. Summertime. Melo Conti, Brividi d'amore.

0: Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora sulla mente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi. Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Carasone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

bella radio. Luciano Caldore e Alessio, innamorato di te.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Ciccio Merolla, malattia.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella Golden. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

lasciamo tutto quanto allora. Allora sì, ma volete, poi siamo noi che ci

stia via dell'ammurata, che stia via da gioventù, quando suona casunnata non si può nessun da più. Mo vicina, mo lontana, una canzone ve ne va.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
0: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Mariano, chi è innamorato?
1: L'amore è un pensiero bello prima di dormire. L'amore è una cosa che si è aperta, ti senti morire. L'amore è quando ti ci batto ancora e non tu stai a spiegare. L'amore è tutto quello che tu non mi sai potrai.

0: Canzoni napoletane. Joseph e Giusy Attanasio, Me ammuri tu.
1: Tengo un cuore scostumato e prepotente, si sono amore.

0: Radio.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Sal Da Vinci, anche se non ci sei.
3: Lo sai che non mi sento libero, e adesso non riesco a dirtelo. E tu che ridi e poi mi chiami amore.

0: parallele.
1: Bella radio. Mr. Hyde e Sal Da Vinci, fai come vuoi.

0: radio. La tua bella estate, bellissima estate.
1: E si non scini sa Yongop, non mi va nada buonanotte, ma chi c'è con sti buci?
2: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Mary Milani, bomba atomica.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Bell'estate.
10: LDA e H7. Poesie clandestine.
11: Se bastasse un...

0: Quando vabbè, pazienza, vuol dire che dovevo andare così.
1: Buongiorno, buongiorno. Sono Francesco.
0: Ma non sconto niente. Vabbè,
1: mi sono svegliato presto, in fondo in
0: quello. Che si deve fare? Che si deve fare? Come dura la vita, come dura la vita.
1: Scrivo viva Francesco.
0: Come dura la vita. Vabbè, pazienza. Pensavo dico, uno sconto, no. Niente sconto. Buongiorno. Ma che è sta cosa qua? Una penna di pappagallo, ma sarà che il gatto si è mangiato il pappagallo? Ma il gatto si è mangiato il pappagallo? No, vero? No, c'è una penna e c'era il pappagallo che girava qua dentro, ora non c'è più, ma c'è la penna, ci sono le penne. Ma vabbè, sarà che state mangiando, niente. Non è vero. Buongiorno popolo di Bella Radio, canzone napoletane, sono le 8:05, eccoci qua stamattina come sempre. Come tutti i giorni quando ci sono, come tutti i giorni tra le 8 e le 10 vi tengo compagnia. E questa settimana c'è, questa settimana c'è anche lui, la prossima non lo so se c'è o non c'è, che lui è come il vento. Basta una sciusciata e se ne va e casca, è così poverino, che ci vuoi fare? Sebastiano Toro, dimmi, buongiorno. Io stamattina sapevo se ti sei alzato presto, ti sei... Sabuccio Viscuso, dove sei? Ah, qua, eccolo qua. Buongiorno Sabuccio, buongiorno. A quando verrà Vittorio, infatti? Quando verrà Vittorio? Comunque ti annuncio che lui il 30 riparte. Quindi già lui l'ha detto, questi 15 giorni qua e poi va a fare soldi. Perché lui scende e sale, sale e scende, perché il mondo è fatto a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Ieri non gli ho potuto fregare la granita, oggi sì, perché poi alle 10 ho avuto un impegno improvviso, ci si caro Vittorio, purtroppo oggi niente granita, perché ci ho questo impegno che è arrivato all'ultimo istante e quindi niente brioche ieri. Sebastiano Toro, dove sei questa mattina? Sebastiano Toro, che ci prendiamo la granita, Sebastiano Toro, scusate, ognuno a casa sua, e sono comunicazione di servizio, lo so che a voi non ve ne frega una mazza, io lo capisco, però... Così vi dico quello che ho intenzione di fare questa mattina, se non arrivano le ultime le telefonate all'ultimo momento e rimandi il tutto. Oh, Gaetano, buongiorno! Ditemi se ho torto, se dico quello che ho intenzione di fare stamattina. Poi il mio pensiero è quello di farmi pagare la granita, il problema è questo, il mio pensiero è quello. Farmi pagare la granita con la brioche da Vittorio. È quello il mio pensiero. Ieri sera mi sono collegato con questo pensiero, mi sono svegliato con questo pensiero. Va bene, che volete? Se volete mandare un messaggio fatelo pure, tanto. Il 388-8292-885. Fatelo. Popolo di Bella Radio, Pippo! Saluto a Pippo. L'amico Pippo che lui cammina. Che lui cammina, perdo tempo perché devo far ascoltare Andrea Zeta.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

era sabato veneziano, mamma mia, questa cosa, chi siamo, ma chi ce ne frega noi chi siete voi, io non lo so. Che so, io sono qua. Che c'è di male? Mi piace farvi ascoltare la base che ogni volta tengo in sottofondo. C'è chi ci mette a mia ricerca settimana. E io invece. Non è. Ok, questa cosa. Che è questa cosa qua della lettera che trovo scritto? Che è la forma dell'isola, della Sicilia. La forma della Sicilia, gli antichi greci chiamavano la Sicilia Trinacria. E la Trinacria è il simbolo. Che significa Trinacria? Isola a tre punte, questo lo sappiamo da migliaia, centinaia di migliaia di anni, una uguale. Per via dei suoi tre promontori principali, lo sapevate perché si chiama? Ecco, e io vi ho detto perché la Trinacria. Poi la leggenda di Colapesce, la sapete la leggenda di Colapesce? Giustamente ascoltiamo la canzone di Colapesce, è una delle storie popolari più famose, racconta di un ragazzo per metà uomo e per metà pesce che sostiene la Sicilia reggendo una delle tre colonne su cui poggia l'isola per evitare che sprofonda. Ah, la cosa famosa è questa di la leggenda di Colapesce. Questa c'è anche la canzone di Colapesce. Vediamo se la trovo, Colapesce. Porca miseria, c'è! Io so che ci deve essere. Ah, e la sto cercando. La leggenda di Colapesce. Come ho fatto? Carizza, nanna, Colapesce, la leggenda di Colapesce. Non la trovo! Non la trovo la leggenda di Colapesce! Questa qua che si è messa e sostiene la Sicilia da là sotto, era Colapesce. Ah, De Bella Morea, Colapesce, ma non la trovo. Non la trovo, non ci fa niente. Ascoltiamo Nicola De Pan, è lo stesso, o quasi.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.

0: 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella ti sveglia.
5: Bella Radio. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Jake, buongiorno. Lo sapevo io.
1: No, lo sapevo. Mi vuoi eliminare completamente?
0: Jake, buongiorno.
1: Buongiorno, non sono solo Jake.
0: Ah, no, non vuol dire che è una marca.
1: Non è una marca.
0: Perché anche di dietro ti prendono Jake.
1: No, di dietro è neutro. Di dietro sono neutro.
0: Neutro,
1: davanti sono doppio.
0: Buongiorno Vittorio, buongiorno.
1: Come stai?
0: Ben arrivato.
1: Ti vedo meglio di ieri.
0: A che ora è passato l'autobus stamattina?
1: Non è passato proprio.

0: comunque, fino alla cintura dei pantaloni
1: è meglio, è perché meglio. Poi dalla cintura in giù è meglio calare un velo pietoso,
0: cioè quei quattro peli che tiene nelle
1: non,
0: gambe.
1: No, non sono neanche quattro, non sono neanche quattro,
0: sono due e mezzo
1: dall'anno scorso, adesso ne sono rimasti due
0: peli, però noi non li facciamo vedere,
1: invece tu ce ne hai tantissimi.
0: Io ce l'ho, a ieri ma sgaggiai
1: vuol dire che sei stato in situazione molto pericolosa.
0: Salvatore di prima, buongiorno.
1: Buongiorno Salvatore, ma ce l'hai dall'altro orecchio?
0: Anche
1: a Salvatore di prima?
0: No, ce l'ho qua perché...
1: Ok. Hai capito? Allora, io ieri ho mandato un messaggio a un amico, ci ho detto buongiorno, ieri ti abbiamo salutato.
0: E io il saluto, non lo sai.
1: Come si dice in catanese? E la risposta suffero.
0: Soffro d'annaffio.
1: Niente,
0: non ti ha risposto.
1: O è morto, è morto.
0: No, non è morto, è vivo.
1: E va bene, ok.
0: Te lo posso garantire.
1: Va bene, allora, caro Francesco, prepariamoci per questi prossimi 2-3 giorni che il caldo ci sotterrerà.
0: Stamattina c'è caldo, ieri c'era quel venticello che bene o male si riuscì. Stamattina invece non c'è né venticello e manco peppinello.
1: Ma se tu ti ricordi, nella nostra era...
0: Sì.
1: No, parliamo degli anni 80, non è tanto... Comunque, per i giovani è già un'era mesozoica, giusto? No. Cioè, io non
0: soffrire
1: c'era questo caldo,
0: ma non lo soffrire così.
1: Ma c'erano dei rimedi che noi usavamo,
0: ragazzi.
1: No, ad esempio, io prima di andare a letto mettevo un bel cuscino dentro il frigorifero. Uno.
0: Io invece mettevo un molone.
1: Poi dopo qualche ora riprendevi il cuscino del frigo e mettevi quello caldo.
0: Oggi c'è il condizionatore, caro Vittorio.
1: Che ti condiziona,
0: la biglietti accende il condizionatore.
1: Senza di lui non può farne almeno.
0: Senti, poc'anzi parlavo della leggenda di Colapesce, le storie famose.
1: Ah, quel famoso...
0: Questo ragazzo
1: metà...
0: uomo e metà pesce che sostiene la Sicilia.
1: Dalle tre punte,
0: reggendo una delle tre punte su cui poggia l'isola.
1: Sì.
0: Allora io sono andato a trovarla la canzone. Io pensavo che la cantavano le Bella Morea, invece sono Calandra e Calandra che la cantano. E io la voglio far ascoltare, se tu sei d'accordo con me.
1: Ma io sono sempre d'accordo con te.
0: La leggenda di Colapesce.
1: Ascoltiamola.
2: Picciotti, venite che vai a contare la storia di un picciotto come mia. Come piace. Picciotto che ha salvato la nostra terra, la Sicilia, un primo eroe siciliano, la storia di Colapesce. Venite.

0: maestà.
1: Anziché riemergere, sacrificò la sua vita, bambini, mettendosi lui al posto della colonna e detando a Sicilia, a Reggio Colapesce.
2: Eccola qua, questa è la storia di Colapesce, no? Che regge la Sicilia, la colonna, una delle tre colonne. Colapesce rimase buttato, ma sta, non posso più risalire perché tengo la Sicilia all'impiede, non che sprofonda.
3: Bravo Francesco, hai resuscitato la storia di Colapesce che tanti non sapevano, neanche io. Cioè, sapevo qualcosa, ma non
2: bella.
3: Avevo approfondito ancora la notizia. Va bene, grazie. Ogni tanto ti devo dire grazie. Per avermi acculturato ancora
2: ogni
3: di più.
2: Ogni tanto, sempre e continuamente.
3: È una cosa reciproca.
2: No, volevo dire a Salvatore di prima che voi dice, l'hai trovata con la pisce? L'ho trovata, caro. Salvo, non so se hai fatto attenzione ad hai ascoltato le parole.
3: Il pompista,
2: di queste, sì.
3: Il
2: buttacemento. Salvo ti prende il buttacemento.
3: C'è acqua, c'è fuoco, c'è cemento.
2: Io non c'avevo la bomba in mano.
3: Bravo. Allora, andiamo con la nostra linea di trasmissione che ci riserva adesso
2: l'almanacco di oggi. Perché, caro popolo di Bella Radio, se contate i giorni ci siete, se non state contando i giorni...
3: Stanno dormendo.
2: Oggi è martedì 14 luglio. È il 195esimo giorno dell'anno di questa 29esima. Sto facendo? Di cui ci sta scodolando? Di questa 29esima settimana alla fine del 2026 mancano 170 giorni. Cioè, oltre metà l'abbiamo fatta.
3: Cioè, io voglio dire, il tempo se ne va perché di solito, naturalmente, in modo naturale se ne va, è veloce. Sì. Ma tu ci metti proprio tutto il resto.
2: Perché?
3: Cioè, oggi, domani, mancano. Cioè, tu lo fai scorrere il tempo.
2: Ma perché conto?
3: Fai scorrere il tempo più del solito,
2: no,
3: ragazzi.
2: Anzi, io rallento.
3: Lo rallento
2: il tempo.
3: Bene,
2: oggi facciamo gli auguri a Camillo. Oggi un santo, è San Camillo. L'hai letto là? San Giro di Cartagine, San Liberto, San Marchimo e Santa Toscana. Sai che San Camillo è il protettore di?
3: San Camillo?
2: Sì.
3: No, non mi ricordo.
2: C'è scritto qua in
3: dove,
2: grande.
3: Dove?
2: San Camillo.
3: Vero, San Camillo, sì, mi ricordo. Ti ricordo San Camillo?
2: Cos'è San Camillo?
3: Camillo. San Camillo è il protettore di infermieri, ammalati.
2: E ospedale.
3: Ospedale, quindi tutto quello che riguarda la sanità. Lo potevano fare ministro della sanità a San Camillo.
2: Camillo invece di Briara. Camillo
3: esatto, conosco tanti Camillo, amici Camillo.
2: Mi pare che ad Acireale c'è la festa di San Camillo.
3: Non metto parola su questo.
2: Mi ricordo che c'è ad Acireale.
3: Non lo so, no.
2: C'è Camillo.
3: Cose che non so, non dico.
2: Bravo, Vittorio, questa mattina ti stai reggendo bene.
3: Grazie.
2: Questa mattina.
3: Quando ci sediamo? Quando ci sediamo?
2: No, allora poi ci sediamo.
3: Allora, qualcos'altro da dire?
2: Certo, abbiamo tanto da dire.
3: Allora,
2: abbiamo il proverbio del giorno.
3: Il proverbio del giorno? Le cose cambiano.
2: No,
3: non è questo?
2: No, quella è la frase del giorno. Io sono
3: il detto del giorno, la frase del giorno, la perla di saggezza.
2: Esatto. Abbiamo il proverbio del giorno.
3: A te l'onore.
2: Di luglio, ogni giorno il sole ha un raggio in più.
3: Comunque di luglio conosco solo una canzone, è una bella canzone.
2: Luglio col bene che ti voglio, lo sai, non finirà.
3: Guarda, valla a trovare che gliela.
2: Ma non mi ricordo il cantante, però sto momento.
3: No,
2: mi
3: ricordo dunque del Turco.
2: Riccardo del Turco?
3: Non era Riccardo, ma è del Turco. Comunque il Turco c'è a che fare con questa canzone. Bene, allora la frase del giorno di oggi. Le cose cambiano quando agisci diversamente, non quando ti lamenti. Non ti devi lamentare. Se tu ti lamenti, le cose non cambiano. Esatto. Devi agire.
2: Bravo, è che te lamenti.
3: Perché dovete sapere che Francesco, quando chiudiamo la diretta, lui appena ci sediamo comincia: mamma, io non ce la faccio più, devo pagare quello, devo pagare quest'altro, devo pagare quello. Giusto o no? Ho ragione?
2: Ieri mi ha chiamato il commercialista.
3: Ma sto commercialista...
2: Perché è giorno 16, dopo domani giorno 16, F24. Dobbiamo...
3: Ma se tu lo fai fuori, cioè voglio dire... non paghi nulla. Non paghi... No, scherzo.
2: Caro Vanni, no.
3: Scherzo.
2: Ah, lo sai che era... c'era una cosa di Calimero che i soldi è... esordisce in TV Calimero, te lo ricordi a Calimero?
3: Certo, chi non se lo ricorda?
2: Era il 1963, 63 anni fa esordiva Calimero!
3: Noi c'eravamo!
2: Noi c'eravamo nel 63!
3: Allora.
2: Renato Pozzetto oggi fa 86 anni!
3: Auguri!
2: Auguri a Renato Pozzetto! Poi ti posso dire... niente, non... vuoi dire qualcosa?
3: No, voglio dire che nel 1965 Gimondi vince il Tour de France.
2: Grande Gimondi, ancora è vivo, già Gimondi è vivo, mi pare, vero? Ancora c'è, ancora c'è. Vabbè, ma vai, avrai i suoi 80 etc.
3: È uguale, sicuramente insomma, sì. C'è.
2: Va bene.
3: Abbiamo finito, musica, ci sentiamo dopo perché abbiamo... anche qualche cosa da dire ancora.
2: Bravo.
3: C'è?
2: Non lo so.
3: Non lo so.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Cambia mood, cambia marcia.
7: Mondo Bici, Rent Car.
6: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
7: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
6: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
7: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
6: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: dillo.
1: Francio, Francio, Francio, non mi tentare, no. Non mi tentare.
0: Dillo cosa stavamo pensando mentre ascoltavamo la canzone. Diciamo, noi, diciamo, noi pensavamo, diciamo, i nostri maestri.
1: I nostri maestri.
0: Della scuola elementare.
1: Elementare.
0: Elementare. Elementare. Io mi ricordo, sì, la maestra Castro.
1: Anch'io, era la mia maestra Castro.
0: Poi il direttore, professor Costanzo.
1: Costanzo,
0: professor Costanzo.
1: Buonanima.
0: Buonanima, buonanima. Anche la Castro, buonanima, sì, sempre, sì, questa. Oh, ne abbiamo fatte fuori un paio.
1: Eh? Sì, sì, sì, sì.
0: Che...
1: Bene, però diciamo che c'era una figura che tutti, sì, gli alunni conoscevano quando, sì, andavano a scuola.
0: Bene.
1: Dal momento in cui mettevano il primo piede in
0: bidello.
1: Scuola, il bidello.
0: Era prima di tutti, la campanellina.
1: Cosa ti diceva il bidello quando entravi? Caruste, finitela.
0: C'era il discorso dell'ata, dei bidelli.
1: Bidelli, adesso il personale, cioè la figura del bidello è inclusa nel, come collaboratore scolastico, chiamato ATA, che sarebbe amministrativo, tecnico e ausiliario.
0: Cosa diceva il bidello?
1: No, diciamo che in linea nazionale è questa,
0: sì, signor,
1: ma in Sicilia ATA non vuol dire questo.
0: Esatto, cosa dice il bidello agli alunni?
1: Ecco.
0: Anzi, operatore, oggi è un operatore.
1: Non per niente è stato chiamato ATA.
0: ATA?
1: Ecco, perché
0: dice?
1: Lui agli alunni raccomanda sempre ATA studiare.
0: Ecco.
1: ATA venire puntuale.
0: Bravi.
1: ATA lasciare i classi puliti.
0: ATA.
1: ATA tirare l'acqua al bagno.
0: ATA. Ecco perché lui fa parte degli
1: allora,
0: ATA.
1: ATA oggi, ATA domani. L'hanno chiamato ATA.
0: ATA.
1: E l'hanno messo anche a livello nazionale. Ecco, grazie alla Sicilia.
0: Bene.
1: Altri tempi.
0: Mi ricordo altri tempi pure io.
1: Noi parliamo e diciamo sempre altri tempi. Ma chi ci sta ascoltando? Chi ci sta,
0: sì,
1: ascoltando?
0: Sì.
1: Può pensare, ma questi due rincogniti,
0: assolutamente,
1: cioè, quanti,
0: no,
1: anni hanno?
0: Partiamo dagli 80 in su.
1: No, ma tu ti stai rendendo più giovane.
0: Scusa, no. 90 in su.
1: No. Diciamo solamente che siamo ottantini.
0: Ottantini.
1: Non perché ne abbiamo 80, ma che abbiamo vissuto
0: gli anni 80.
1: Basta, non diciamo più niente.
0: Basta. E il caro Gianni Vezzosi, Pippo! Camionista, Pippo, oggi non si è sentito il nostro
1: Dove ti trovi? Pippo. Dove ti trovi, Pippo?

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Sono le 9:04.
9: Bella Radio. Bella
8: Radio. Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di martedì ben soleggiata su tutta la Sicilia, pochissimi disturbi nuvolosi anche sulle zone interne per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, che sta portando un graduale e generale aumento delle temperature per quella che è la prima vera ondata di caldo della stagione in Sicilia, valori che infatti supereranno anche i 40 gradi nelle aree interne a partire da mercoledì. Sulle aree costiere valori un po' più contenuti, mitigati dalle brezze marine e comunque elevati i tassi di umidità, con il mare che sarà generalmente poco mosso per tutta la settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Beh, ma tu le minchiate mentre
1: sempre
0: noi...
1: sempre, perché senza le minchiate non si può campare, Francesco.
0: Beh, ma tu non puoi dirmi queste
1: ma
0: cose
1: tu,
0: però.
1: Ma tutti le dinno.
0: È meglio che noi non andiamo in pausa pubblicitaria che ci stiamo
1: noi dobbiamo lavorare quanto più è possibile.
0: Beh, ma devi smettere, non è che io posso iniziare alle 8
1: perché
0: per finire a mezzogiorno.
1: La gente sente la tua mancanza, Francesco. Sente la tua mancanza.
0: No.
1: Devi sempre essere attivo.
0: Io sono attivo. No, è bello. Con cui sto parlando?
1: Sto parlando,
0: fare uscire.
1: Sto parlando
0: la mia
1: di
0: reale...
1: come presentatore, moderatore e radio televisivo. Ecco, non è che
0: pensava che saggio.
1: Non metto lingua su quello perché
0: non c'è
1: no,
0: mettere niente, guarda. Non c'è mettere proprio niente.
1: Io direi di mettere invece il nostro oroscopo perché dobbiamo andare di fretta quest'oggi.
0: Bravo.
1: Andiamo con i primi sei segni.
0: Ma
1: non mi devi toccare caro Francesco, questa... io ti voglio bene, ti rispetto.
0: Ti devo
1: ma
0: toccare,
1: tu non mi devi toccare.
0: Perché è una cosa importante. Io esatto. Quando tipo devo dire cose importanti, devo toccare.
1: Guarda chi c'è. Guarda chi c'è.
0: Bellina.
1: La nostra bella. Ok, va bene.
0: Perché io, tu mi hai ascoltato stamattina quando ho iniziato o no? Ieri sera mi sono addormentato con il pensiero della granita e la brioche.
1: E così ti sei svegliato.
0: E così mi sono svegliato.
1: Ma non è squagliata nel frattempo?
0: No, non è squagliata.
1: No, è rimasta intatta. Va bene, allora.
0: Va bene. No, okay. Perché non vedo l'ora di scroccarti
1: non
0: tu che c'hai i soldi, lo so che tu tieni i piccioli,
1: lo so. Tu ti preoccupi?
0: E
1: non
0: tra
1: ti preoccupare.
0: Tra te e Ianotoro non lo so chi ne ha di più.
1: Esatto. Vuoi stare bene? Vuoi stare bene? Lamentati. Ecco, questo è un esempio tipico. Un esempio tipico. Chi si lamenta ce l'hai, chi non si lamenta dice non ce l'hai. Ecco.
0: Okay.
1: Al contrario. Amici, penso che siete dalla mia parte.
0: Amici dell'Ariete, parliamo del vostro amore, del nostro amore. Il pomeriggio richiede un pizzico di diplomazia in più. Perché la mattina è bianca, caro amico. Quindi il pomeriggio, il lavoro. In mattinata scattante e ricca di contatti, mentre dal pomeriggio preferirai rallentare il ritmo, ma ci mancherebbe altro.
1: Esatto. Poi per la salute come sei messo?
0: Un po' di stanchezza emotiva a fine giornata, perché oggi il mio cervello cammina a 2000, deve camminare. Parla del toro, caro.
1: Allora parliamo del toro. Per quanto riguarda l'amore, splendido pomeriggio in arrivo, la nuova luna in cancro accende la tua sensibilità. Per quanto riguarda il lavoro, il tuo intuito si fa molto affilato, soprattutto nella seconda metà della giornata. Per la salute, forma fisica e umore in netto rialzo. In serata c'è un rialzo, mentre la mattina sei un po' giù.
0: L'Inps mi ha mandato un messaggio.
1: Che dice? Guarda. Non avrai più la pensione.
0: Previdenza complementare TFR, novità per i cittadini e aziende.
1: Sì.
0: La sapevi?
1: No, dimmi.
0: Il TFR basta, perché devo andare avanti con l'orologio.
1: Meno male, va.
0: Parliamo dei gemelli. Io mi tengo informato. Il TFR lo lascia al datore di lavoro o lo lascia nel fondo pensionistico? Dimmi, che fai?
1: Il datore di lavoro.
0: Bravo. Gemelli, no, Ariete, toro, no, cancro, no, gemelli, parlo dei gemelli, io, l'amore.
1: Pronto?
0: L'amore. Ti godi, amico gemello?
1: Allora, gemelli.
0: Gemelli. Cari amici dei gemelli, vi godete le ultime ore di luna nel vostro segno per brillare, poi l'atmosfera si fa più tranquilla e pacata. Taglio dico io, va bene, tu quando parlano gli altri fai taglio, ma tu...
1: Sono sei segni.
0: Il lavoro, focus, no è ficus, ficus, ma poi focus sulle tue risorse economiche da pomeriggio, perché di mattina devi stare attento. La salute, ti senti solido e stabile. Sono molto solido come l'uovo sodo che fa la tua gallina.
1: Quando c'è caldo.
0: Parla del cancro, caro Vittorio. Parla.
1: Allora, il cancro, per quanto concerne gli amici del cancro, in amore, aspetta il pomeriggio. La luna rientra nel suo segno, cioè perché la luna tanto, cioè certe volte esce poi rientra, quindi aspetta la luna, ti riprendi lo scettro di protagonista assoluto della settimana. Per il lavoro ritrovi una straordinaria prontezza e determinazione nel giorno di oggi, mentre per quanto riguarda la salute, straordinario picco di energia vitale ed emotiva nel pomeriggio.
0: Vitale. Era il mio bidello, si chiama Vitale, il mio bidello del superiore.
1: Vitale era il mio maestro.
0: Era il mio bidello delle scuole superiori.
1: Era il mio maestro trainer.
0: Minchiata dopo con la panza che hai. Amici del leone, parliamo del vostro amore. Ma che?
1: No,
0: ce l'ho. La panza sta ben noi atto.
1: Esatto.
0: Lo sapevi questa qua?
1: È un altro, una perla di saggezza questa.
0: Brava, la panza sta ben noi atto.
1: Andiamo avanti.
0: Leone. Cari amici del leone, nel pomeriggio la luna si ritira nel tuo dodicesimo campo, portandoti il desiderio di un po' di riservatezza. Il lavoro, ottimo momento per lavorare dietro le quinte e pianificare la strategia per i prossimi giorni. Ed infine la salute, senti la necessità di fare un reset mentale, una serata di totale relax, silenzio e totale. A proposito di silenzio e relax, stasera c'è la partita di calcio.
1: Esatto, allora forse Spagna.
0: Esatto. Vergine,
1: parlo. Allora, Vergine, parlo io della Vergine, certo, l'ultimo segno per questa prima crunch. Allora, la Vergine, per quanto riguarda l'amore, pomeriggio stellare. La nuova luna, amica, favorisce la socialità. Il lavoro di squadra e le collaborazioni sono baciati dalla fortuna dal pomeriggio. Invece per la salute, amici della Vergine, ti senti in perfetto equilibrio psicofisico.
0: Non si dice psicofisico.
1: Come si dice?
0: Psicofisico.
1: Oh, mi ha mandato un messaggio Gemini. Perché tu quando apri il telefono, ecco, spunta Gemini. Mi vuoi fare una domanda? E gli ho fatto una domanda.
0: Io parlo. Perché mi spunta Gemini?
1: Altra volta si è messa in automatico. In TV c'era qualcosa. Lei ha percepito e ha dato una risposta.
0: Siamo non controllate di più.
1: Io ho fatto una domanda Gemini.
0: Che gli ho chiesto?
1: Ci ho detto, ma senti una cosa.
0: Ma senti una cosa, Gemini.
1: Ma se quando arrivano le prime luci del giorno si dice che albeggia?
0: Albeggia, sì.
1: Come si dice quando la sera fa scuro?
0: Scorreggia.
1: Non mi ha risposto. Maleducato.
0: Scorreggia.
1: Andiamo
0: in musica.
1: Andiamo.
0: Con questa qua, nuova quasi.
1: Nuova, fresca.

0: volta si sente che
1: c'è tanto sole, c'è tanto
0: che c'è la televisione, sì, ricordatelo sempre.
1: Sì, sì, televisione. Ah, Riccardo De Turco,
0: va bene,
1: era, passa, era bello passa. Aprire una parentesi su Riccardo De Turco, sì, visto che sì. Luglio è stato una sua canzone tra le più ascoltate.
0: Vero.
1: Di quel periodo. Sì.
0: Te la confermo.
1: Me confermo, grazie. Allora, noi andiamo con la famosa, con il famoso zufolo impazzito. Se me lo metti, lo zufolo impazzito.
0: Sì, ecco. Perché abbiamo.
1: Ma scusa, l'ha messo in velocità accelerata oppure proprio naturale?
0: Ecco, sì. Ecco, immagina,
1: ma si è drogato questo qua.
0: A Franco Faro quando suonava, ma, perché questa non era con...
1: Cioè, dico...
0: Non era con l'intelligenza artificiale, che suonava davvero in questa maniera. Ah. Ormai sono tutti cantanti. Oh, così, che vuoi?
1: Per me questo qua si è fatto... ha fumato qualcosa. È normale. Allora, Francesco,
0: abbiamo detto
1: Spartano.
0: La perla di saggezza di oggi.
1: Allora. Aspetta, andiamo. Allora, questa adesso. È una cosa che è antica, molto antica. Chi è? È spuntato.
0: Melo, la Melo Brooklyn.
1: Made in Brooklyn, buongiorno, Melo. Qui avevamo fatto. Avevamo preparato gli annunci. Ecco, ma invece c'è ancora Melo. Salutiamo a Melo.
0: Ma sono esterefatto.
1: Come sei?
0: Esterefatto.
1: Esterefatto. Che vuol dire?
0: Non lo so, lo so dire. Melo.
1: Salutiamo a Melo. Allora, Melo.
0: Mi sono emozionato. Aspetta,
1: riprenditi.
0: Vero,
1: riprenditi.
0: Ah.
1: Melo, allora, visto che sei in ascolto.
0: Allora, la bella saggezza esatto. Di oggi. Dunque la perla di saggezza.
1: Ma che cavolo, con...
0: è la perla di saggezza di oggi.
1: Non se devi tu... toccare, non devi toccare.
0: Tu l'hai presa tu.
1: L'abbiamo persa. Avanti, qua.
0: Questo è. Cosa devo leggere?
1: Cuavi.
0: Ah, la perla di saggezza di oggi è. Chi ha più sale?
1: No, in siciliano. No, in siciliano.
0: Chi ha più sale?
1: In con... siciliano.
0: Qui avi più sale con Zaminessa.
1: Vai avanti. Vai avanti.
0: Traduzione letterale in italiano.
1: Sì.
0: Chi ha più sale condisce la minestra. Un proverbio semplice che racchiude una grande verità.
1: Ah. Bene, è un proverbio semplice. E quale sarebbe questa verità?
0: Dilla, qual è la verità?
1: Praticamente, nella tradizione popolare, il sale non era soltanto un ingrediente prezioso, era simbolo di esperienza, buon senso e saggezza.
0: Bravo!
1: Per questo motivo, chi aveva, tra virgolette, più sale
0: era considerato
1: sì. Era considerato la persona più capace di guidare una famiglia, un gruppo oppure una comunità. Il proverbio ci insegna che non sempre a comandare deve essere chi parla più forte.
0: Esatto.
1: Quindi Francesco.
0: Quindi qui avi più sali con la minestra, caro popolo di bella radio canzone napoletane.
1: Zufolando si è incazzato, guarda. Ascolta.
0: Decisamente.
1: Va bene. Allora, musica, ci sentiamo dopo.

0: centenario,
1: Ora fastidio solo si tocca.
2: È stata rifatta questa canzone.
0: È stata rifatta.
2: Ma è nuova.
0: Rifatta. È una canzone che risale al 2013, non lo so, anche forse prima. Mi dà fastidio.
2: Esatto.
0: Caro amico mio Vittorio.
2: Cerca di non sbagliare, eh?
0: Per cosa?
2: No, dico.
0: No,
2: stiamo parlando di oroscopo.
0: Sì, no.
2: Come si dice in latino, errare humanum est. Perseverare autem diabolico,
0: umano maestro, perseverare diabolico. Caro amico della bilancia, l'amore tuo oggi nel pomeriggio ti ho detto sempre che c'è la televisione, com'è che non lo capisci? Nel pomeriggio la luna si sposta in quadratura portando a galla un pizzico di stanchezza o di impersensibilità. Il lavoro, sei sotto il riflettore e alcune scadenze importanti richiedono le tue attenzioni dal pomeriggio. La salute, un po' di tensione accumulata nella zona cervicale, una serata tranquilla, un po' di relax. Vada, va, vai con lo scorpione, più e po'.
2: Poi io non lo so come fai a sapere che nella zona cervicale.
0: È così, perché
2: proprio oggi
0: chi studia le stelle come me, esatto. Sa.
2: Come
0: sa.
2: Allora, scorpione, per quanto riguarda l'amore, martedì da 10 e lode, il passaggio della luna in un segno d'acqua, amico, nel pomeriggio accende il tuo romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro, orizzonti larghissimi e mente proiettate verso mete ambiziose. Per quanto riguarda la salute, grande picco di energia vitale e ottimo umore a fine giornata.
0: Bravo, hai visto oggi? Bravo, sei stato bravo, Capricorno, là che era scorpione. Vorrei parlare del Sagittario. Due paroline. L'amore. Svanisce l'opposizione lunare del mattino e l'atmosfera si fa decisamente più rilassata, intrigante e sensuale. Il lavoro. Ottimo intuito negli affari e nella gestione delle risorse nella seconda parte della giornata. La salute. Fase di rigenerazione interiore, caro amico mio. Rigenerazione, Sagittario. Vai avanti col Capricorno.
2: Il Capricorno di oggi, martedì, amore, nel pomeriggio la luna entra in opposizione e vi sfida a essere più tolleranti e flessibili. Per il lavoro i rapporti con soci o collaboratori richiedono la massima trasparenza dal pomeriggio. Per quanto riguarda la salute, Capricorno in ascolto, energia un po' altalenante a fine giornata. Non riempite la serata di troppi impegni pratici e concediti un momento di relax.
0: Bravo.
2: Acquario,
0: sveglia. Parliamo, eh?
2: Non ti devi addormentare tra un segno e l'altro. Dovete sapere, amici di Bella Radio, che ogni tanto quando lui va in trance, devo dare
0: una spendariella.
2: Okay.
0: L'acquario, l'amore, una mattinata brillantissima, lascia spazio a un pomeriggio più pratico e concentrato sulle piccole cose di routine. Il lavoro, sei incredibilmente efficiente e produttivo nei compiti di precisione dal pomeriggio in poi. La salute, focus sul benessere quotidiano, è il momento perfetto per staccare dal caos, fare un pasto sano e rispettare i ritmi naturali del corpo. Pasto sano, mangerei io una bella insalata di pomodoro con la cipolla.
2: Perfetto.
0: Perfetto. E poi mezzo bicchiere di vino.
2: Bianco o rosso?
0: No, rosso.
2: Fresco. Concludiamo con i pesci.
0: Bravo.
2: Concludiamo con i pesci. Allora, per quanto riguarda l'amore, cielo luminosissimo dal pomeriggio. La nuova luna in Cancro accende un trigono meraviglioso con il tuo segno. Per quanto riguarda il lavoro, l'estro creativo e l'ispirazione sono ai massimi livelli dal pomeriggio. Qualsiasi tuo progetto personale o idea originale curata oggi riceve una spinta di pura genialità. Sei un genio, oggi sei un genio, amici dei pesci. La salute, forma fisica e umore in netto rialzo a fine giornata. Ti senti leggero, rigenerato e in perfetta armonia con il tuo mondo interiore.
0: E così via.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: Devi stare al telefono.
1: Mi ha chiamato Sebastiano Doro.
0: Non è morto.
1: No, mi ha chiamato Sebastiano Doro, mi ha detto: Sebastiano Doro, no, io avevo intenzione stamattina di prendere la granita, ma tu sei lontano, però non è possibile. Che lontanoni!
0: No, dov'è?
1: Ha bisogno di granita.
0: No, è lontano, troppo lontano.
1: No, lascia stare. Paga Vittorio.
0: Non ti preoccupare, vieni.
1: Sicuro?
0: Sicurissimo, vieni.
1: Possiamo andare?
0: No, sì, certo, va bene. Normale.
1: Ora però dobbiamo mettere una canzone di Sebastiano Doro.
0: Sì, dopo la mettiamo.
1: Quella che noi stiamo mettendo adesso, sì, l'ha cantata pure lui. Però di lui ne mettiamo una sua inedita.
0: Perfetto, la mettiamo alla fine del nostro programma, perché già, guarda che luna. Esatto.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
0: Va bene, allora
1: guarda
0: facciamo così.
1: Guarda che bella canzone che abbiamo scelto.
0: Allora, vuoi fare una premessa su questa canzone?
1: Sì, allora, è arrivato il momento... La faccio io o la fai tu?
0: No, tu, io ti faccio da eco.
1: È arrivato il momento. No, tu devi fare È arrivato il momento della canzone siciliana.
0: Anna.
1: Quindi abbiamo scelto
0: io
1: e l'amico Vittorio
0: Orio.
1: Basta. Cosa facciamo ascoltare?
0: Esatto. Allora, abbiamo scelto una bella canzone di
1: un grande catanese che non c'è più, non è più tra di noi, ma che
0: sua.
1: Veramente ha fatto parlare di sé tanto e se ne parla anche oggi e se ne parlerà per sempre, anche se oggi ci sono quelli che lo vogliono imitare. Ma di Brigandone
0: ce n'è uno solo.
1: È inutile che bafuriate, volete fare di Brigandone,
0: ce n'è uno solo.
1: Di Brigandone ce n'è una sola, basta.
0: Allora speriamo che sia molto bella questa canzone anche per voi, quella che abbiamo scelto, quindi vi auguriamo il buon ascolto.
2: Bella Sicilia, le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo Bella Radio.

0: cosa vedo da dire.
1: Nude di brigantone ce n'è uno solo.
0: È uno solo
1: tutto
0: brigantone.
1: Tutto il resto è acqua minerale.
0: Tutto il resto è da noia.
1: Da saia.
0: Maledetta noia.
1: Tutto il resto è acqua minerale da saia, della gerbia.
0: Ai ai ai. Allora, lavori notturni sulla tangenziale.
1: Ma come? Può essere che aspettano l'estate
0: per fare lavori?
1: Quando si incrementa il turismo,
0: il traffico,
1: quando c'è bisogno delle strade libere, zacate!
0: Lavori notturni sulla tangenziale e quindi automaticamente limitazione al traffico tra San Giovanni Galerno, Mister Bianco, da lunedì 13 a venerdì 17 luglio l'arteria stradale sarà interessata da interventi di manutenzione programmata da parte dell'ANAS.
1: Questa settimana.
0: Poi una cosa molto... anche questa settimana, purtroppo, tutta questa settimana... Cioè, voglio dire io.
1: Ma come mi potete chiudere in questa settimana la rampa?
0: La rampa.
1: Tangenziale che va là.
0: All'aeroporto, lavori all'asse dei servizi di Catania, chiude anche la rampa per l'aeroporto, percorsi alternativi, quali sono questi percorsi alternativi? Sono due, ragazzi, abbiamo un primo percorso con la direzione Librino. Librino, quindi sfruttare la rampa in uscita in direzione Librino, proseguire lungo viale Librino fino ad arrivare alla rotatoia dove poi si incrocia con viale Castagnola e da quel punto immettersi nuovamente sul raccordo attraverso la rampa in direzione aeroporto.
1: La conosco.
0: Poi per chi viene invece dalla tangenziale e quindi deve andare all'aeroporto, cosa deve fare? È possibile imboccare l'uscita per l'autostrada A19 Palermo-Catania, direzione Catania, immettersi sull'asse attrezzato di Catania e utilizzare la rampa di uscita su viale Librino. Quindi si ritorna a Librino anche in questo caso. Quindi occorrerà procedere su viale Librino fino alla rotatoria Castagnola e quindi continuare a portare. Cioè, voglio dire, non è tanto la distanza, perché alla fine sono la direzione all'incirca è 1,5 km, ma non è questo, è il traffico.
1: E chi non la sa,
0: è
1: il
0: cingappa.
1: E ora che state a fare?
0: Allora, voi amici che siete in macchina, dovete andare all'aeroporto. Ecco, se siete già in macchina siete fregati.
1: Se siete all'aeroporto partite.
0: No, dicevo, dovete partire già 3 ore prima.
1: Per capire la strada da fare. Brava.
0: Ma io non lo so.
1: Va bene, caro Vittorio, ho detto Manitta, io e tu andiamo.
0: Andiamo, dove dobbiamo salutare l'amico, anche se non se lo merita.
1: A chi?
0: A Sebastiano.
1: Ah, Sebastiano, esatto. Noi che concludiamo con una bella canzone di Sebastiano d'Oro. Fresca. A cui gli auguriamo, cosa gli auguriamo? Tanto calore. Auguriamo tanto calore a Sebastiano Toro e noi domani mattina ritorneremo.
0: Buona giornata.
1: E Vittorio, i sordi sanno spegnere.
0: Lo so, ce lo dice anche lui.
2: Vuoi una bella cosa in una catta?

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ciro Rigione. Ciao, pa.
7: Quando in notte passi sulla retana finestra, per cercare pochi baci dallo scuro.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Ma ci sono. Ma buongiorno, ma bentrovati, ma benvenuti. Benvenuti miei cari. Oggi è martedì, il 14 di luglio del 2026. Oggi si festeggia San Camillo. Io non lo so, questo nome è simpatico, così ho fatto venire voglia di ricordarlo. Camillo, Camilla, Camillina, Camillino, Millo. Va bene, dai, oggi si festeggia questo nome qui. Per cui tanti auguri a chi si chiama Camillo. Vabbè, buongiorno ancora una volta, ben trovato anche per oggi. Parleremo, daremo qualche curiosità, daremo qualche notizia, daremo anche dei consigli, delle notizie, e anche parleremo di qualcosa in particolare, anche simpatica, così, che ha a che fare con tutti i segni zodiacali, così come abbiamo fatto gli altri giorni. Ecco, andiamo a scoprire le vostre abitudini, i vostri modi di fare, eccetera eccetera, simpaticamente, in un modo simpatico, ovviamente, come abbiamo fatto sempre in questi ultimi giorni. Devo salutare tutto il popolo che ci segue e ci ascolta un po' da tutto quello che è il pianeta Terra, e oltre, perché magari chissà, ci seguono anche da Marte, dalla Luna, se c'è vita, insomma, da altri pianeti, no? Prendono magari spunto, ci seguono loro, magari sono più avanti, e voi ci credete che possono esistere altre vite, altri pianeti, altre galassie, eccetera eccetera. Credete in altre vite, O no? Vi siete mai chiesti? Penso io che qualche volta un po' tutti ci facciamo questa domanda. E voi ve la siete mai fatta questa domandina qui? Magari da loro è inverno, c'è la neve, c'è buio, non è come qui da noi. Vivono in un altro modo, chissà. Vabbè, intanto ci fermiamo un attimo, ma torno tra poco qui in mezzo a voi con il nostro appuntamento con il Buongiorno Bella Gente.
0: Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

ci risono, ci sono, sono qua. Ma che abbiamo qua? Pronto? Abbiamo l'amico Franco. Oh, bella radio, canzoni napoletane, ben detto Franco. E ricordiamolo sempre che è

0: sono? Altri mondi, altre vite, altre galassie, secondo te è possibile? Ma tu te lo sei mai chiesto, sta cosa qua?
1: Ma cioè, Elena, io conosco due parole sole, se nasce e se muore, galassia e cosa ne conosco?
0: No, dico...
1: L'altra vita, per il tuo piano...
0: Sì, ma ti sei... Ma ti è mai venuto in mente di pensare, chissà, magari, forse, e chissà, e magari, e forse, non ti è venuto mai questo pensiero?
1: No, non ci ho fatto caso, perché non mi interessa.
0: Proprio, completamente, proprio, ma sì, proprio, senza pensieri. Sì, senza...
1: Non si fermavo, non per io sogno me alla sua religione.
0: Sì, sì.
1: Si fermavo, se siamo in Geova.
0: No, ma non c'entra niente, ma non c'entra niente con le religioni. Va bene, ma quello lì di altri mondi, eccetera, eccetera, non c'entra niente con le religioni, è tutta un'altra storia, no?
1: Sì, perché... però mi dice che dopo che io muoro campo una ultra vuota per super.
0: Ma non c'entra, quelle sono altre cose, altre cose, ecco. Però
1: quando ci disse se c'era un supermercato a lungomare.
0: Sì,
1: io.
0: Va bene, dai, è arrivato bambina, tutto per te.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao.
2: Antonio Cannata, tu bambina.

Antonio Cannata con il suo, quella sua canzone, Tu bambina, appunto. Va bene, andiamo avanti. La nostra puntata qui su Bella Radio, che cosa prevede? Ma prevede i vostri messaggini. E volevo salutare Santina. Buongiorno Santina, come va? Tutto bene? Santina saluta tutti noi di Bella Radio, si associa anche tutta la Napoli Fish. C'è un saluto per il cugino Alberto Belfiore, la cugina Francesca, il cugino, la cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio, vi scuso come sempre. Un bacione a Peppe Farina, il marito, ecco Peppe Farina, ciao cara, ciao Santina, anch'io saluto tutta la Napoli Fish, saluto il Giampierone, il Capoli, e poi vabbè, c'è un saluto da parte di Santina per lo chef Mavillè, la carissima Giusy Belfiore, bene. Ok, allora, belli miei, andiamo ancora una volta con qualche altra canzone da ascoltare, poi subito dopo torniamo con qualcosa di simpatico. Intanto voi ditemi pure se avete mai pensato che possano esistere altre vite, altre, insomma, in altri luoghi, in altri pianeti, eccetera. Ve lo siete mai chiesto? Se ci sono magari un pensiero così, chissà, magari se è vero, non è vero, avvistamenti, UFO, eccetera, eccetera, tutta questa roba qua. 095 87 39 658 per le vostre telefonate in diretta, 388 8292 885 invece per le vostre, per i vostri messaggini su WhatsApp. Potete inviarli sia, diciamo, scritti sia vocali, come preferite, e non c'è problema. Durante, insomma, il mio appuntamento vanno bene, va bene qualsiasi forma di messaggini WhatsApp. Andiamo subito in musica. Cosa per la nostra Santina, cosa arriva lui, Gigi Finizio con Buongiorno amore.

0: Milena.
1: Che cosa hai da dirmi? Vediamo.
0: No, vorrei ascoltare Gianni Veciosi Tutta vita con te.
1: E questo l'avevo già capito, l'avevamo già detto.
0: Ok, va bene, Milena.
1: Non mi devi dire più niente. Non mi devi dire più niente. Solo
0: saluto
1: questo.
0: A Francesco Calogero e Bella Stella.
1: Va bene, ciao.
0: Ciao Milena, a domani.
1: Ciao ciao, a domani, ciao, vabbè. Salutiamo Bella Stella che sicuramente, insomma, gradirà questa canzone.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La

0: della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
1: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
0: Boutique della frutta Marano e Figli.
1: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
0: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio.
1: Sono le 11:03.
2: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di martedì ben soleggiata su tutta la Sicilia, pochissimi disturbi nuvolosi anche sulle zone interne per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, che sta portando un graduale e generale aumento delle temperature per quella che è la primavera ondata di caldo della stagione in Sicilia, valori che infatti supereranno anche i 40 gradi nelle aree interne a partire da mercoledì. Sulle aree costiere valori un po' più contenuti, mitigati dalle brezze marine, comunque elevati i tassi di umidità, con il mare che sarà generalmente poco mosso per tutta la settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

E allora parliamo di estate, ma parliamo soprattutto di come vi comportate a mare. Ecco, l'altro giorno insomma si parlava un po' di come si comportano i segni zodiacali al mare quando prendono il sole sotto l'ombrellone oppure insomma sdraiati. Oggi parliamo invece dei segni zodiacali, come si, cosa fanno quando entrano in acqua al mare. Allora, vediamo un po' l'Ariete che cosa deve fare quando deve fare il bagnetto al mare. Oh, l'Ariete più aspetta e più si innervosisce. E allora che fa? Siccome è tutto nervoso, ecco, più l'ingresso dell'acqua diventa una questione di onore. Ecco, è tutto nervoso, diventa... E poi all'improvviso, ecco, si butta dentro con la stessa delicatezza di un frigorifero. Come se il frigorifero fosse stato lanciato addirittura da un balcone. Ecco come si comportano i nostri ariete, è vero? Allora, toro, vediamo il toro che cosa fa al mare. Come entra in acqua? Toro ha un piede in acqua da 20 minuti circa, quindi solo con un piede, immagino, un piede in acqua e uno in aria per tastare l'acqua, 20 minuti, l'altro piede sta ancora riflettendo, entro non entro, ecco, è così. Gemelli, vediamo cosa fa il gemelli. Gemelli ha deciso di entrare, e poi decide di non entrare, torna indietro e fa avanti indietro, poi decide di entrare e poi di aspettare che arriva un'onda, niente, e fa avanti indietro, che faccio? Aspetto l'onda e poi decide di entrare, poi di aspettare un'altra onda, insomma è l'eterno indeciso. Gemelli, vi dovete decidere, com'è sta roba? Cancro, vediamo che fa il cancro. Aspetta un attimo. Allora, cancro, prima di entrare, dà uno sguardo all'ombrellone, vediamo com'è, tutto a posto. Le borse che ci stanno sotto l'ombrellone, vede se è tutto a posto, poi riguarda l'ombrellone, poi le borse, poi riguarda il mare, poi le borse, poi il mare, e fa avanti e indietro con la testa, insomma controlla 2,5 miliardi di volte, poi di nuovo, decidetevi, arriva il leone, ecco, il leone che fa? Vediamo un po' cosa fa il leoncini, come vi comportate? Il leone sa che l'acqua è fredda e quindi niente, però insomma pensa anche che c'è un sacco di gente che lo sta guardando e quindi che cosa fa? Con nonchalance finge di trovarsi insomma in una spa più che al mare. Allora si guarda in giro, manino eccetera, così come se niente fosse. La vergine sta aspettando l'onda giusta, ecco, non troppo grande, non troppo piccola, non troppo veloce, insomma forse entrerà in acqua a fine vacanza. Bilancia, un piede dentro, un piede fuori, un piede dentro, un piede fuori. Mi sembra di vedervi al mare, un piede dentro, un piede fuori, insomma, ecco, sembra un tergicristallo indeciso. È presente quando il tergicristallo si sta per rompere, tank, tank. Va bene, dai, alla fine, come fine? Vabbè, insomma, alla fine credo faccia il bagno. Scorpione fissa il mare, così, lo fissa, lo guarda, il mare fissa lui, si fissano a vicenda. Nessuno dei due vuole insomma mollare per primo. Sagittario
era arrivato per entrare. E poi alla fine che succede? Ma ha visto una barca. E allora adesso sta indicando qualcosa all'orizzonte. Vabbè, niente. Capricorno ha già accettato che l'acqua sarà fredda, ovvio, sono io. Ecco, vediamo un po'. Ha già accettato che l'acqua era gradevole, ha già accettato che non gli piacerà, sta semplicemente aspettando di soffrire in modo organizzato. Se devo soffrire, soffro, vabbè. Vabbè, allora l'acquario, vediamo l'acquario che fa. L'acquario è lì da 5 minuti, non perché insomma abbia paura, abbia freddo, eccetera. No, sembra semplicemente distratto, qualcosa che esiste solo nella sua testa, solo nella sua mente. Ecco, nient'altro che nella sua mente. Pesci, le onde gli bagnano i piedi. Vediamo, sorride. Ancora altre onde. Sorride, altre onde. È tutta una risata. Ad un certo punto sembra che stia flirtando con il mare. No, vabbè, insomma. Fermiamoci un attimo, andiamo in musica e ascoltiamo Macchina 50 di Rosario Miraggio. Ma siete veramente così? Fatemi sapere.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio, la tua bella

0: rieccomi insieme a voi. Allora, bella gente, vi rivedete nei segni zodiacali quando entrate in acqua a mare? Siete veramente così? Pronto? Buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno.
0: Pippo, Elena. Pippo da Palagonia, benvenuto.
1: Oggi c'è tante cose da raccontare, veramente, tante cose belle da raccontare, veramente.
0: Ah, che cosa mi racconti allora, dai?
1: Andando c'è un caldo qua che viene ad ammazzare.
0: Vabbè, questa non è una cosa, una novità, ce l'abbiamo un po' da tutte le parti.
1: Ma capito, mare a Catania c'è un mare, non c'è niente,
0: purtroppo, va bene, dai. Allora, cose belle, quali sono le cose belle che mi devi raccontare?
1: Tante donne, tante signore che mi dicono che sono delle belle di salutarle. Le saluto a Sanella, a signora Penuccia, a Mariella, e anche gli uomini tutti che ascoltano la musica bella di Radio Bella.
0: Ecco, bella radio, canzoni napoletane, ricordiamolo sempre.
1: Che vedo i ragazzi con le macchine, le vedo passare tutta musica napoletana, certo, però non so che frequenza.
0: Ecco, bella radio, canzoni napoletane.
1: Io vedo il futuro con queste canzoni, con i giovani che stanno cambiando, perché forse la musica è più bella, più sintonizzata, più... Ma...
0: Non lo so, è quello che dovete dire voi, se l'ascoltate ci sarà un motivo, no?
1: Io mi ricordo da bambino ascoltavamo tutta musica leggera, invece i tempi stanno cambiando.
0: Forse stanno cambiando.
1: È più ritmatica la musica napoletana. Se non mi dimentico Antonino, ma questo...
0: Salutiamo Antonino, ciao Antonino. Ciao Antonino, salutiamo Antonino, dai. Va bene, senti, ma dove stanno tutte le cose belle che mi dovevi raccontare? Quali sono?
1: E che c'è la bella frutta, si raccoglie l'uva, ci sono i meloni, ci sono le pesche, c'è la ciliegia, tutte queste cose che si mangiano, sono tante cose belle.
0: E certo, ho voglia.
1: Cose di mare, sono...
0: No, tu mi hai detto, oggi ho tante cose belle da raccontare.
1: Tutte queste cose belle, non sono belle cose della vita, la frutta che si lavora per raccogliere.
0: E sto aspettando io.
1: Se noi mangiamo tutte queste cose di mangiare, frutta, pane, tutto lavorata questa cosa. Sono tante cose belle che lavoriamo, no?
0: Certo.
1: Non è che casca dal cielo il mangiare la frutta.
0: Assolutamente, c'è un lavoro dietro.
1: E che si alzano presto la mattina, tutte alle 4 della mattina per andare a raccogliere.
0: Frutta e verdura, c'è un lavoro dietro,
1: Non è che
0: ha voglia.
1: Va bene.
0: Certo, caro, i lavori nei campi sono faticosi, sono pesanti.
1: Dobbiamo pensare questo, che noi tutto quello che mangiamo è tutto sacrificio dell'azienda che fanno sacrifici.
0: Sacrifici, è vero. Ci sono molti sacrifici, è vero, sono d'accordo con te.
1: Ci vediamo nel mercato, ma dobbiamo pensare quante cose ci sono per fare queste cose.
0: Certo, c'è tanto lavoro dietro, è vero. Allora, carissimo, questo periodo niente feste, niente sagre, niente di niente. Che fate? Non fate una mazza? Che fate?
1: Ci sono i gresti dei bambini che nelle
0: parrocchie... I gresti dei bambini, va bene, quelle ci sono dappertutto, ok?
1: E fanno tutti i giochi, fanno i giochi... E al mare, al mare si portano al mare, le suore si riportano nelle case colonie, i bambini...
0: Certo, va bene, dai. Va bene, ti saluto, salutami Antonino, ovviamente, buon ascolto, dimmi.
1: Mettere sole, mare e discoteca...
0: Va bene, la canzone di Gioele.
1: La bidazza sul gelato, tu stai mangiando solo,
0: La bidazza sarà a casa.
1: A stasera mi dicono qua, dove andate a finire la stasera?
0: La zia Sara, la salutiamo. Ciao zia Sara, vabbè, la salutiamo, dai. Va bene?
1: Ciao, una bella giornata.
0: Ti auguro una buona giornata, alla prossima.
1: Ciao.
0: Alla prossima. Ciao. Vabbè. Salutiamo Pippo da Palagonia, andiamo avanti, la nostra puntata questa mattina, ecco, che cosa ascoltiamo? Cosa ascoltiamo? Sono le 11:27, tra poco arriva Gioele Spadaro Tra poco, ok? Quindi faremo ascoltare la canzone a Pippo da Palagonia. Intanto sentiamo un po' sto messaggio, dai. Ascoltiamo sto messaggino. Vediamo un po' chi è che l'ha mandato. Sono curiosa.
2: Buongiorno Antonella, buongiorno.
0: Ah, eccolo, vabbè.
2: Saluto a Stefi, saluto a Bidata, saluto il signor Pippo e ovviamente saluto anche a lei, Stefano Annino, e se mi voglio fare ascoltare Un'estate al mare di Mauro Nandi. Un bacione a Napoli Fish.
0: Ecco, Un'estate al mare voleva ascoltare. Ciao, l'ho velocizzato perché era lentissimo. Va bene, ascoltiamo Un'estate al mare, che dite? Siete tutti d'accordo? Ah, vabbè. A tra poco.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Franco Stacco, caro diario mio, siamo tornati qui su Bella Radio, sono tornata. Piccolo consiglietto, dai. Allora, è tempo di angurie, è già, quante angurie si consumano in questo periodo perché sono belle, sono succose, sono dissetanti e poi con quel colore rosso che attira così tanto, quella dolcezza unica che hanno, messa in frigo, belle, al fresco, dopo una giornata di caldo arrivi a casa e ti disseti, già. Va bene, però nel frattempo, insomma, magari mangiando, insomma, appena tagli una fetta, ci sono tutti quei semini, che fate con i semini? Li sputate, li buttate? Li togliete? Li buttate sempre via perché non vi piacciono? E invece dovete sapere che i semini dell'anguria non sono inutili. Anzi, vi do un piccolo consiglio per il vostro intestino. Ecco, prendetene un 10-15 grammi, li lavate, li asciugate e li tostate. Esatto, sì, bisogna tostarli. Si mettono in padella e si tostano. Diventano piccoli, concentrati e super nutrienti. Infatti, sono delle proteine vegetali, grassi, buoni, magnesio, zinco, ferro e un po' di fibre. Questo è tutto quello che contengono questi semini. Li potete usare come topping croccante su insalate, riso, yogurt o vellutate. Ecco, voi li scartate oppure li mangiate, li masticate? Fatemi sapere, perché guardate che

0: veramente sono un toccasana, come dicevo. Pensate un po'. Contengono proteine vegetali, grassi buoni, magnesio, zinco, ferro e un po' di fibre. E voi lo sapevate? Vabbè, dai, allora devo salutare il forno delle meraviglie. Buongiorno! Che saluta me, saluta tutto lo staff con tanto affetto. Dice: noi siamo operativi. Volevo dedicare una bella canzone a mia moglie Daniela con tanto amore mio. Ah, amore mio speciale. Di Galletta, ma sì, dai, la faccio arrivare tra poco questa canzone, ok? Intanto spazio, piccolo spazio pubblicità e poi dopo arriva Gioele con Sole, Mare e Discoteca. Ma prima del sole, prima del mare, prima della discoteca, bella fetta di anguria che ci sta, dai. Torno tra poco.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: A Catania il termometro sale.
6: E sai cosa scende?
7: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
6: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
7: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
6: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
7: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, Rent Car.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
7: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
7: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sperma, ma gli sono furto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Bravo Gioele Spadaro, bellissima questa canzone, e salutiamo il maestro Gianni Mizzosi che l'ha scritta e veramente insomma ha regalato ancora un'altra delle sue opere bellissime con la grande voce di Gioele, che devo dire è bravo Gioele. Allora si continua qui la nostra mattinata, che c'è, vediamo. Mi ha mandato di nuovo un messaggino lui.
7: No, Francesco, mi sono dimenticato di fare tantissimi auguri a Desideria Finocchiaro, che oggi ha fatto 20 anni. Ciao, buon pranzo a tutti, ai nonni, ai botti.
6: Ecco, buon pranzo. Si era scordato di fare gli auguri di buon compleanno. Va bene, andiamo con la canzone che ha scelto invece lui, Giuseppe Lofaro, per la moglie Daniela. Ecco, vi ricordo che il Forno delle Meraviglie si trova a San Giovanni la Punta, esattamente, si trova in via Pierluigi Deodato, la zona è quella del Trappeto, e vi ricordo che lì trovate insomma tutte i pani speciali di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, con qualsiasi tipo di farina, e ancora tantissime altre bontà ovviamente prodotte dal loro forno, dolci e salate di ogni genere. Ecco, potete richiedere a qualsiasi cosa che loro ve la preparano. Buona giornata Giuseppe Lofaro, buona giornata a Daniela e soprattutto buon ascolto. Questo è Giovanni Galletta, amore mio speciale, questa è Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 8215.

0: Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 12 e 8 minuti.
10: News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, i finanzieri del comando provinciale hanno arrestato un uomo di 55 anni, trovato in possesso di circa 2,3 kg di eroina presso il casello autostradale di Catania San Gregorio. Restiamo a Catania, dove la polizia ha condotto un'operazione di controllo nel comune di Valverde, identificando 160 persone e comminando 10.000 euro di multe. A Paternò, un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la moglie che voleva separarsi. A Brancaccio, nel cuore dello Sperone, la polizia ha sequestrato armi, munizioni e droga nascosti in un box in lamiera. Sempre a Palermo, l'assessorato regionale della sanità ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'avvio del censimento dei lavoratori ausiliari della sanità. A Catania si discute dell'overtourism, il fenomeno per cui il turismo supera la soglia della sostenibilità, con conseguenze negative sull'ambiente e sulla comunità locale. Per lo sport, il mercato del Catania dovrebbe registrare novità, con l'argentino Casasola, che dovrebbe essere annunciato dall'Union Brescia. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
12: Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di martedì ben soleggiata su tutta la Sicilia, pochissimi disturbi nuvolosi anche sulle zone interne per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, che sta portando un graduale e generale aumento delle temperature per quella che è la prima vera ondata di caldo della stagione in Sicilia, valori che infatti supereranno anche i 40 gradi nelle aree interne a partire da mercoledì. Sulle aree costiere valori un po' più contenuti, mitigati dalle brezze marine, comunque elevati i tassi di umidità, con il mare che sarà generalmente poco mosso per tutta la settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, fino alla fine del mondo.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando i cuscini. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito, ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 12.
3: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza volta? È già innamorato.
2: Franco D'Amore. Tu sì? No manicomio.

0: Bella compilation, posizione numero 11.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a che

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrerò a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti ha mai suonato, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Escalation, posizione numero 8. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, tu me fai vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta, non sa posto da.

0: Bella Compilation, posizione numero 7.
1: Sal Da Vinci, poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Revelation, posizione numero 6. Ciro Rigione e Antonella Rigione, faccio amore.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Le migliori

0: ne sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati.
0: Che solo noi potessimo.
1: Che sta canzone che ci faccio usare.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo.

0: spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini.

0: prima volta, sì.
1: Bella compilation, posizione numero 4.

0: Ogni volta che tu vens, o coro mi sastri e poi salargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutto il guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella Compilation, posizione numero 3.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 14 in punto.
12: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, i finanzieri del comando provinciale hanno arrestato un uomo di 55 anni, trovato in possesso di circa 2,3 kg di eroina presso il casello autostradale di Catania San Gregorio. Restiamo a Catania, dove la polizia ha condotto un'operazione di controllo nel comune di Valverde, identificando 160 persone e comminando 10.000 euro di multe. A Paternò, un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la moglie che voleva separarsi. A Brancaccio, nel cuore dello Sperone, la polizia ha sequestrato armi, munizioni e droga nascosti in un box in lamiera. Sempre a Palermo, l'assessorato regionale della sanità ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'avvio del censimento dei lavoratori ausiliari della sanità. A Catania si discute dell'overtourism, il fenomeno per cui il turismo supera la soglia della sostenibilità, con conseguenze negative sull'ambiente e sulla comunità locale. Per lo sport, il mercato del Catania dovrebbe registrare novità, con l'argentino Casasola, che dovrebbe essere annunciato dall'Union Brescia. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio.
15: Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'ulteriore espansione di un promotore anticiclonico nordafricano porterà nel corso di questa settimana un'ondata di caldo anche in Sicilia, la più intensa dell'anno fino al momento, con temperature che toccheranno e localmente supereranno i 40 gradi nelle aree interne a partire da mercoledì. Nelle prossime ore contesto soleggiato, pochissimi disturbi nuvolosi, sarà ben soleggiata anche la giornata di martedì, con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
18: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
19: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
18: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
19: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
18: Pippo The King. la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
19: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
6: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
8: Le migliori

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna possa entrare. Sono poche scormuse sti cose tu.

0: Ci vuole bibita rinfrescante?
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
0: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
0: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Le migliori.
10: Andrea Zeta e Gianni Celeste. Lontana te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Nemmeno un attimo, tu sarai giù da per campare, se la ricaccia ne

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Le migliori

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
7: Bella Radio.
8: Sono le 15 in punto.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche
11: in collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'ulteriore espansione di un promotore anticiclonico nordafricano porterà nel corso di questa settimana un'ondata di caldo anche in Sicilia, la più intensa dell'anno fino al momento, con temperature che toccheranno e localmente supereranno i 40 gradi nelle aree interne a partire da mercoledì. Nelle prossime ore contesto soleggiato, pochissimi disturbi nuvolosi, sarà ben soleggiata anche la giornata di martedì, con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

io ti amo. E scusami se a volte sono insopportabile. Mi rendo conto, sì, lo so.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Nino D'Angelo. Un ragazzo, una ragazza.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sperma, ma ci sono pure.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894. 894.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
7: Gigi D'Alessio, insieme a lei.
8: Vorrei

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Gaetano Rizzo, O Film e Chi sta amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua. Per esempio, prima volta insieme a te. Per esempio, primo giorno, quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati. Ma non finiamo che sta amore tra me e te. A due protagonisti siamo soli e te. Che raccontano sta storia, a storia nostra che sta.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: desideri, Alessio, crescerai.
1: Rinda l'occhiere creatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solamente bene. Non esiste una creatura che son nata malamente, son cresciuta sfortunata.

0: unghie.
1: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
2: Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Signore e signori,

0: 3332-5540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane. Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma ancora
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
5: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che ti vedi che sono contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uno pensa che si innamora di me.
6: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che mi dice una parola, perché se era pavo che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
7: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
8: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio. Sono le 17 e un minuto.
12: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Caldo in ulteriore intensificazione nelle prossime ore sulla Sicilia per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con il tempo che si mantiene stabile.

ben soleggiato sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni. Dunque fino alla fine di questa settimana il caldo sarà l'assoluto protagonista del tempo, con temperature massime che toccano anche i 40 gradi, localmente li superano sulle aree interne. Valori un po' più contenuti sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine, ventilazione nel complesso debole, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: bella radio.
1: Fabiana e Nando De Marco, sì, non si tu.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: sei un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaya Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaya Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: L'estate.
1: Francesco Merola, come ha già fa?
2: Stasera sì, più bello con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorno e vado sì.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Buon pomeriggio, eccoci! Perché non funziona? Perché sono una stupidina, mi sono dimenticata di attaccare la telecamera giusta. Ora sì, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti i miei belli, finalmente ci siamo, inizio una nuova puntata, anche oggi siamo carichi più che mai, martedì 14 luglio, buon pomeriggio. Vi aspetto come sempre 388-8292-885, il nostro numero per tutti i vostri messaggi. Mandatene tanti e poi ovviamente 095-8739-658 invece per tutti i vostri messaggini. Voi come state? Ce ne avete caldo? Dicono che domani sarà ancora più caldo di oggi. Bene, bene, bene. Noi siamo pronti. Si inizia. Vi aspetto, Passi nottate su dorindo scuro, senza speranza.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ci misi 3 minuti a scrivere parole di sta canzone. Perché pensando a te, parlo più facile questo cuore. Ma ricordo che la vecchia canzone al telefono, quanti voti me l'hai fatta cantare. Forse è stato signor destino, perché grazie a quelle parole, stasera sto cacca.

questo brano che è appena arrivato alle 17.35. Ritorniamo carichi e pronti. Ciao, sono Giorgia. Saluto mio marito Massimo dedicandogli una bella canzone. Tesoro, mi devi cambiare brano perché questo non ce l'ho. C'è anche Stefi, ciao tesoro, che saluta tutti noi. Ovviamente il marito Alfio, che ama tanto, e il mio amicone Salvuccio, vi scuso, sempre presente, che saluta tutti noi. Bella Stella, Giampiero Napoli, la signora Santina, la Napoli Fish, Sebastiano Tora, Antonio Mascari, Giuseppe Calvolo, Zio Gaetano Milici, il figlio Giovanni. Grazie tesoro, ci dà il buon proseguimento di puntata. Amo, grazie, ti voglio bene. Allora, sono le 17.36, vi dedico un brano bellissimo di Alessandro Fiorello, Oggi te sposo. E poi si ritorna. Voi continuate a scrivermi perché abbiamo appena aperto la nostra puntata, quindi c'è tanto tempo e tanto spazio per tutto. Ciao bellissimi miei!

0: Io Calogero raccolgo te, Luana, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
1: Un bacione nel dolore, nella salute e nella malattia. E chiamo anche onorarti tutti i giorni della mia vita.
2: Un applauso a Calogero e a Luana. Sono marito e moglie. Auguri.

0: da oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornoso, a nascondivo le emozioni. E se ho destino ha voluto che ci eravamo
0: incontrati.
1: Che sta canzone che ci faccio usare.
2: Bellissima sin dalla prima nota la canzone di Mario Forte, L'amore ovvero esiste. Proprio dalla prima nota questa è quella canzone che ti conquista il corazon. Allora sono le 17.45, io do ancora il buon pomeriggio a tutti ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati. Spero che tutto vada per il meglio. Continuiamo con un altro brano super romantico, è arrivato il momento di Leo Ferrucci, Sia vita mia.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindi sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio sole, l'ho portato a te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bellissimo brano. Aiuto, avevo tutto volume la base. Comunque raga, noi siamo pronti per chiudere la prima ora. Chiudiamo con Solo te e dopo si ritorna. Preparatevi che si inizierà a rispondere anche al telefono tra poco.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
0: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 18 in punto.
12: News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Un 38enne di origini straniere è stato arrestato a Catania per aver appiccato un incendio all'aiuola della fontana di Proserpina, alla stazione. L'episodio è avvenuto ieri sera. Restiamo nel catanese, dove un nuovo incendio questa mattina ha colpito l'ex scuola Brancati, nel quartiere Librino. Le fiamme si sono sviluppate all'interno del plesso abbandonato, nei pressi di Viale Grimaldi. Sull'Etna, una turista francese di 65 anni è morta a causa di un arresto cardiocircolatorio. Il malore è avvenuto questa mattina durante un'escursione ai crateri silvestri, sul versante sud del vulcano. Ancora a Catania, un 41enne agli arresti domiciliari è stato arrestato per evasione. L'uomo è stato sorpreso sul terrazzo del suo palazzo, nel quartiere Villaggio Zia Lisa II, mentre montava una piscina gonfiabile. A Palermo, la coppia formata da Massimiliano Loverso e Fabio Pernice ha vinto il programma televisivo Quattro Matrimoni. Alle loro spalle, dopo il bacio, il cielo si è riempito di colori arcobaleno. A Messina è stato presentato il libro Bitcoin, Chat e Onore, l'alfabeto della nuova mafia, scritto dal procuratore Maurizio De Lucia e dal giornalista Salvo Palazzolo. Il volume analizza i nuovi codici delle cosche, dalle criptovalute ai messaggi in chat. A Bagheria si è tenuto ieri un convegno organizzato dall'ASAEL sulla sanità territoriale in Sicilia. I lavori hanno riguardato le case di comunità, la carenza di personale e l'integrazione tra i vari enti. Per lo sport, il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, ha confermato l'interesse del Catania per il terzino Gianmarco Todisco. Si è aperta una strada per il trasferimento del giocatore in

0: questa sessione di mercato. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Caldo in ulteriore intensificazione nelle prossime ore sulla Sicilia per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con il tempo che si mantiene stabile, ben soleggiato sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni. Dunque fino alla fine di questa settimana il caldo sarà l'assoluto protagonista del tempo, con temperature massime che toccano anche i 40 gradi, localmente li superano sulle aree interne. Valori un po' più contenuti sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine, ventilazione nel complesso debole, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Bella.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare, lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora, io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: bella.
1: Abbiamo ascoltato anche il brano di Antonio Zinna, Tentazione su Bella. Siamo ritornati e abbiamo aperto la nostra seconda ora. 388-8292-885 e poi il nostro numerino per le telefonate. Adesso andiamo in live, raga. La mia bella Stella, dov'è la diretta? Arriva, mu, arrivo, arrivo, arrivo subito. Arrivo, pronta per venerdì, amore, eh? Pronta, pronta. Venerdì vi aspettiamo tutti quanti al Villaggio Azzurro, c'è una bellissima serata. Saremo lì con Orazio Tigre al bar di Alessio, ci si diverte. Arriva anche Giovanna De Sio, Perdutamente te.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate. Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Zoele, l'abbiamo riascoltata. Un bacione a Zoele, brano meraviglioso. Questo è uno di quei brani che ci porteremo dietro per tutta l'estate. Facciamo i complimenti a Zoele, sempre un bacione. Ciao Mary. Oh, Grillo mi ha mandato un messaggino con una bella poesia e dice: ciao Mary, questa te la voglio dedicare. Buona serata da Grillo. Sei una piuma vagante, sei la piuma che si lascia trasportare dagli eventi. Il tuo percorso è un destino silente, un dolce ricordo, un pensiero lieve che continua a viaggiare nel tempo e nello spazio. Il tuo viso, le tue parole sono un libro che non finirò mai di leggere. Non soffierò mai così forte perché potresti volare via. Mia ed elegante piuma vagante. Ma che bella, Gri, amo, grazie. Ma che bella. Questa me la screenshotto, nel senso, dopo gli faccio la foto, me la porterò dietro. Mi piace tantissimo. Grazie, amo. Questa è meravigliosa, ma proprio bella. Grazie di cuore. La mamma, le sorelle, le nipoti, Dalila, Alisea, per Domenico Marino, un bacione grande. C'è anche il papà che gli manda un ti amo fortissimo. Niente, a me mi piace tantissimo questa poesia meravigliosa. Ora gli faccio una fotina. Adesso arriva Rico Femiano, L'amore o se può fa.
1: Potessa parla fino all'infinito di... Ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo che io e non mi le ardi ragione, se ti aggiungi.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

voce meravigliosa di WB insieme a Nancy, questa accoppiata meravigliosa, Paura, riproposta in una nuova veste che già conosciamo da un po' di tempo, ma sicuramente è sempre molto piacevole da ascoltare. Ci sono dei brani che vengono riproposti e sono un ni, ma ci sono brani che vengono riproposti e sono un sì pieno, e questo sicuramente è un sì super super pieno. Allora c'è Mimmo che mi dice, voi sapete Mimmo ci segue sempre dal Canada, Mary oggi 48 gradi, oh mamma mamma, ah, Mimmo, cioè lì sono 5 ore, comunque lì è mattina se non sbaglio, 5 ore indietro dovrebbe essere, non ricordo, non vorrei dire qualche cosa che non c'entra nulla. Però tesoro, stai attento perché con 48 gradi è pericolosissimo, cioè secondo me in questi contesti non si dovrebbe nemmeno andare a lavorare. Poi vabbè, so che si deve, però insomma, stai attento. Adesso, visto che c'è la pausa che incombe, io prima vi faccio ascoltare Finizio con Fotografia, la dedico anche a Santina se mi sta ascoltando, che lei ama Finizio, e dopo si ritorna insieme.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Jessica è ritornata, brano meraviglioso che ci accompagna. Perché non mi sento? Alle 18.44, ok, ogni tanto mi succede questo. Voglio mandare un bacione grandissimo alla mia bella Lia. Ciao Lietta, non l'ho sentita per un po' di tempo e spero che tutto vada alla grande. Un bacio alla mia Lia speciale direttamente da Caltanissetta. Me l'avevate richiesta prima, arriva Bema insieme a Marco Calone. Amo!

ascoltato la voce di Bema. Sono le 6:15 del mattino, ragazzi, anzi le 6:48 della mattina. Il sole sta sorgendo alto nel cielo. Niente, ogni tanto, ah, ogni tanto mi prende così, va bene? Ah, voi datemi conto, ditemi sì, Mary, hai ragione, tutto quello che dici tu è giusto. Adesso andiamo con la pubblicità, io ve la faccio ascoltare tra un po'. Prima io voglio far ascoltare Nata Notte di Darren Dan e Rosario Miraggio e poi se ne andiamo con la pausa. Ah, decido io. Senza voi.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: La voce di Valeria, tu sei solo mio, su Bella Radio. Noi con questo brano abbiamo concluso. L'appuntamento è per domani, c'è la mia Lia che mi ha mandato un messaggino. Guarda, me ne sono accorta, meno male. Così la sentiamo e poi dopo andiamo in chiusura, vediamo.
1: Tesoro mio, bella, qua sono.
0: Eccola.
1: Sono qua, buona trasmissione, grazie dei saluti, mi fai venire lacrime agli occhi, ah. Mi fai emozionare, tesoro.
0: Amore.
1: Sei grande e speciale, tutta la bella famiglia speciale. E siete dentro il mio cuore e col pensiero puro.
0: Grazie, amore.
1: Prima o poi ci dobbiamo vedere, vediamo sì. Di organizzarci.
0: Esatto.
1: Un bacio, tesoro, buonanotte e buon riposo. A te e tutta la bella famiglia, col cuore buono. E vi voglio tanto tanto bene, Lia.
0: Anche noi, Lia, ti vogliamo tantissimo bene, ma io ti penso sempre, solo che ogni tanto in base alla situazione non arrivo a fare i saluti, ma lo sai che ti voglio bene. Organizziamo e ci torniamo a vedere, va bene? Ti voglio bene tantissimo. Ragazzi, noi abbiamo finito anche per oggi, l'appuntamento è per domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19 su Bella. Grazie come sempre per essere stati con me, vi mando un bacione e un buon proseguimento di serata, ciao!
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: Finito. Ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
5: Un'opera d'arte?
6: Già, ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
6: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
6: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segni e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Villa è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Enzo Caradonna e Nancy, ma io voglio bene a te.
1: Io non te capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia. Ti volessi in tasti braccia, ma non te faccio capire.
2: Addo sta sincerità.

0: canzoni napoletane.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Jolier, I per me, tu per te.

0: bella.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio.
12: Bell'estate.
6: Giusy Attanasio, pure per sbagliare.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella estate.
0: Gianluca Capozzi. Bella.

0: Canzoni napoletane. Emiliana Cantone e Leo Ferrucci. Basta.
1: Pronto?
2: Pronto, Emiliana? Sono lei. Ti prego, non l'attacca.
1: Ma non ti sei stancato di riprovarci?
2: E chi ha fatto parlare? Dammi solo una speranza, non ti cerchi niente.
1: Basta.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, che tenive bello d'into canzone.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu

0: Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, ti aspettavo, A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi all'occhio. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

0: bella radio. Summertime.
1: Nando Mariano e Anthony. Vita.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi ti volessi spiegare tutto quello che provo per quest'amore. Ma poi tu guardi e resti incantata e non trovo mai parole. Parano suona sta realtà. E se non suona, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché se tu mi dai le cose più belle che sta vita, se tu grandi momenti brutti mi aiuta a vivere, e non giorno, se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

0: è la radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: bella radio.
1: Gianni Fiorellino, lui che ne sa.
2: C'era

E sto male che non sa se addostai che fai. Se scino tu solo a fa spesa, state a corto, mi savi. Come fa fredda stasera? Non dovresti leggere che fai subito la freddura. E se stai malata, chiede una pacienza sta vicino a te come facevi io. Come sono scemo che ti voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzone. T'ha scattato con un regalo per Natale. Come se tu

0: inferno, ma ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane. Melo Conti, sono innamorato e

0: Leo Ferrucci, se finisce un grande amore.
1: Se finisce un grande amore, pare che passa tutta voglia di vivere. Ti brucia l'anima, ti senti cedere. Se finisce un grande amore, un dolore ti colpisce nello stomaco.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio. Summertime.
1: Rico Femiano, sonnammurato.

0: bella radio.
1: Marsica, o assai è solo tu?

0: L'estate.
1: Ida Rendano, L'amore annacosa e O ben non at.
2: E quando sta maricina, co coro sta buona, e l'ana marina.

anche solo a te. Coppa d'aereo, ringa in mano, dei pensieri, sempre e soltanto a te. Camera ai lati.

tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno, ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente, ed è un casino a volte, non so proprio che cosa c'è in mente.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: idee migliori.
1: Natale Galletta, io te penso.
2: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego, non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.